ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock. Radio Easy Rock in the night.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
5: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
4: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
5: Provaci un mese gratis. Vai

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock
2: Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
4: Una domenica contraddistinta da un rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, anche sull'Italia settentrionale, quindi sia il nord-ovest ma anche le nostre regioni nord-orientali. Una bella domenica di cielo sereno, poco nuvoloso, sole in pianure sulle zone di mare, un po' di più variabilità in montagna sulle Alpi con sporadici piovaschi. Il caldo gradevole, non senza eccessi, massime oggi più o meno attorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda lunedì, ancora sostanziale stabilità per una bella giornata. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Aperto tutti i giorni. La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
1: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
0: E paghi in 10 rate a tasso zero.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati all'ascolto della nostra redazione. Al momento situazione tranquilla sulle autostrade di nostra competenza, dove il traffico si presenta regolare. Vi informo che per agevolare gli spostamenti oggi, come ogni domenica, è scattato alle 7 il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop si protrarrà fino alle ore 22 di questa sera, salvi i casi autorizzati dalla legge. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
1: Industrial Cars è consulenza e vendita.
0: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
1: È centro usato di qualità e noleggio.
0: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
1: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
0: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
5: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
6: Aperto tutti i giorni.
7: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.

0: sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità o viaggi con un'auto a metano, ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
1: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
2: imperdibili occasioni.
1: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
1: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, l'augurio di una buona domenica mattina dalla nostra redazione. A voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade di nostra competenza, dove il traffico si presenta regolare. Parliamo delle aree di servizio Gruaro Est sulla 28 Portogruaro Conegliano in direzione Conegliano e Gruaro Ovest sempre sulla 28 ma in direzione A4. Entrambe le aree di servizio non erogano carburante. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Domenica 23 agosto 2026, bentrovati, benvenuti, questa è Radio Easy Rock, io sono Steve Sonic e inizia qui un nuovo appuntamento, peraltro il secondo e l'ultimo del fine settimana, con Rock Train, due ore dedicate alla più bella musica rock and roll di tutti i tempi e da tutto il pianeta, ultima puntata per me prima della pausa che peraltro durerà soltanto una settimana, un weekend, quindi ci ritroveremo poi nel primo weekend del mese di settembre per continuare ovviamente il nostro viaggio nel corso del weekend all'interno di queste due ore che abbiamo a disposizione ogni sabato e ogni domenica. Oggi abbiamo iniziato dal 1979, c'era Mark Knopfler con i suoi Dire Straits, era Sultans of Swing. Andiamo avanti di un bel po' perché andiamo al 2009, arrivano i Bon Jovi, questa è We Weren't Born to Follow.

0: Le radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
2: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
1: Aperto tutti i giorni.
3: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
5: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
6: Industrial Cars è consulenza e vendita.
5: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
6: È centro usato di qualità e noleggio.
5: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
6: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
5: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
7: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sant'Orligo Trieste.

Dal 2001 una delle canzoni più famose degli Aerosmith, Aerosmith forse 3.0 se vogliamo dividere i momenti della loro lunghissima carriera, era Jaded. E intanto la musica di Steven Tyler e soci è pronta ad approdare anche nel mondo della danza contemporanea, perché il Virginia National Ballet ha infatti svelato Aerosmith, che è una produzione che andrà in scena tra l'altro in un'unica data per il momento, il 2 maggio dell'anno prossimo a Lilton Performing Arts Center di Manassas in Virginia, United States ovviamente. Lo show racconterà la storia della band dagli anni 70 alle grandi hit degli anni 80 e 90 e la creazione sarà inserita nella stagione 2026-2027 di questa compagnia, che in passato si è già occupata anche di balletti dedicati a Beatles, Queen, Eagles e anche Led Zeppelin. È uno strano connubio quello tra danza classica e sonorità rock and roll, che ovviamente, come vi ho appena detto, vanta già degli illustri precedenti. Andiamo avanti, flash forward, sentiamo il nuovo di Rivers Cuomo con i suoi Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: Radio Easy Rock Silver Screen.
1: Siamo pronti anche questa domenica per inoltrarci in Silver Screen, questo angolino in cui parliamo di grande cinema, grande televisione, nel caso di oggi in cui ci accomodiamo sul divano, ma il tutto ovviamente con un unico denominatore comune, cioè colonne sonore rigorosamente rock and roll. E oggi parliamo della serie televisiva Jigs and Freaks, che è andata in onda per una stagione, diretta da Paul Feig, interpretata da Linda Cardellini, John Francis Daly, poi James Franco e anche Jason Segel. È ambientata in un liceo, il McKinley, in Michigan, nel 1980. La serie segue le vicissitudini di due fratelli e dei loro rispettivi gruppi, perché uno cerca di ridefinire la propria identità avvicinandosi ai freaks, quindi adolescenti ribelli, cinici, appassionati anche di rock alternativo, mentre l'altro fratello, Sam, frequenta i Jigs, che sono invece ragazzi timidi, nerd, che insomma si trovano alle prese con quelli che sono i problemi tipici del passaggio all'età adulta. E ovviamente la serie offre un ritratto, diciamo, dolce e amaro di quella che è la vita scolastica, di quelli che sono effettivamente i gruppetti, no? I filoni che ognuno decide di seguire all'interno del suo percorso scolastico. E con ogni probabilità è una delle serie più interessanti per noi dal punto di vista della colonna sonora, perché ci sono Van Halen, Who, Supertramp, Styx, Boston, Deep Purple, Janis Joplin, e poi c'è anche Joan Jett, protagonista di oggi, con il pezzo che tra l'altro fa proprio da sigla iniziale della serie, di ogni puntata. È un pezzo tratto dall'album di debutto del 1980, album omonimo, tra l'altro è la follow-up di I Love Rock and Roll, che permise all'epoca di superare agevolmente la classica difficoltà, no? Di uscire con un singolo all'altezza dopo un successo assolutamente planetario. Tra l'altro la canzone è stata usata anche dalla famosissima lottatrice Ronda Rousey come sigla d'ingresso nel suo periodo di lotta in UFC, quindi nell'ottagono, le arti marziali miste, ma anche nello sport spettacolo, nel wrestling della WWE. La canzone protagonista di oggi di Joan Jett è Bad Reputation.

0: Dal 2007 Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Radio Easy Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Radio Easy Rock, Rock Train.

Dal 2006 erano i Muse, Matt Bellamy e soci, con Supermassive Black Hole. E adesso Flash Forward per ospitare, quindi quando dico, lo sapete, Flash Forward significa torniamo ai giorni nostri, giusto per mettere una sorta di leggenda. E torniamo ai giorni nostri per ospitare ancora una volta in Rock Train gli As. Sono una rock band emergente, arrivano da Helsinki in Finlandia. Sono tre fratelli, Teo, Pan e Max, e come quarto il loro amico Levi. E è uscito il secondo album di studio il 26 giugno, Everybody's Giving Up the Cabaret, e nei loro pezzi fanno un grande uso dell'armonica che, cioè, ricorda per certi versi le vibrazioni, no, delle band di inizio anni 2000. Dà un tocco un po' ruvido, un po' più sporco alle loro canzoni, delle quali peraltro, sia delle canzoni ma della band, non sappiamo molto altro. Sono una band veramente nuova che abbiamo però preso per manina e l'abbiamo portata nella nostra programmazione. Si chiamano As, il nuovo singolo è Yo Yo Revolution.

0: Radio Easy Rock. Weekend.
1: Radio Easy Rock. Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock.
3: Avvio di settimana con l'anticiclone momentaneamente sul nord-est, un lunedì mattina di bel tempo, cielo sereno o al più con un po' di variabilità ma senza precipitazioni. Anche il pomeriggio di domani sarà con cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature massime più o meno attorno ai 30 gradi sulla pianura veneta e friulana. Invece tra martedì notte e martedì mattina un rapido impulso instabile da ovest della Francia riporterà delle piogge e qualche temporale sul nord-est. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: A terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it.
4: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
5: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
6: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
7: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
9: Industrial Cars è consulenza e vendita.
8: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
9: È centro usato di qualità e noleggio.
8: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
9: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
8: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: let you know.
1: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi per il traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, code in direzione Venezia tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano si viaggia lentamente per lo stesso motivo tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: radici del rock affondano nella pietra e il carso risuona. Torna il Rock Camp Festival. 3 giorni di musica live, band internazionali, birra, cibo e camping nel verde del Carso Triestino. 4, 5, 6 settembre, Prepotto, Trieste. Under 18 gratis. Rock Camp, più di un festival. Lineup su rockcamp.it.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app. La soluzione alle tue

Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock. C'è parecchio traffico stasera, Easy Rocker. Ma voi fidatevi di me. Conosco tutte le scorciatoie più furbe per portarvi nella storia del rock and roll.

Sale, si toglie i tacchi a spillo, si lega i capelli, si contorce sul sedile dietro per infilare un paio di jogger e una maglietta al posto di uno splendido vestitino. Poi, soddisfatta, mi chiede: sembro una che è andata a correre, giusto? Se non ti fai tradire da quella strana luce negli occhi, forse sì.

0: Adriatic Historic Expo. Veicoli storici, tour, chioschi enogastronomici e concerti dal 4 al 6 settembre al campo sportivo del Domio a Sandorligo Trieste.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

il 1978 e gli Who hanno già un sacco di successi alle spalle. Basti pensare a quella cosa grandiosa che era Tommy, giusto per citare un esempio su tutti. Loro però esistono già dal 1964 e sono tra gli esponenti più apprezzati del rock di stampo britannico. In quello stesso momento, però, il Regno Unito sta subendo anche l'invasione, tutt'altro che pacifica, del punk. Per intenderci, di gruppi di pazzi scatenati e irriverenti come i Sex Pistols. Che gli Who e i Sex Pistols prima o poi si debbano incontrare è praticamente scritto. E infatti succede. Accade una sera in cui Pete Townshend decise di uscire da solo per una passeggiata e magari anche per bersi qualche bicchierino in uno dei tanti pub inglesi. Proprio in uno di questi incontra Steve Jones e Paul Cook dei Sex Pistols, che appena lo vedono entrare lo riconoscono all'istante. Del resto è uno dei loro idoli. I tre si mettono a bere. Lo sai come va? Si parla di musica, si fuma una sigaretta, si ordina ancora da bere, una parola tira l'altra, un bicchiere chiama l'altro e si fa tardi. Sentito che ne aveva avuto abbastanza, Townshend saluta i due, quelli che ormai può chiamare amici, e annuncia che vuole proprio andarsene a dormire. Ma l'alcol, quando esageri, lo sai, si fa sentire sulle gambe, ancor prima che sulla testa. Così Pete, mentre cammina per raggiungere la sua casa, decide di sedersi un attimino per terra, ma di lì a poco si addormenta. La mattina dopo, un brillante poliziotto lo pesca ancora nel mondo dei sogni e gli pone una domanda. «Hey, who are you?» Pete ha la bocca impastata e poi oggettivamente è una domanda difficile. Il poliziotto allora lo ripete ancora e ancora e ancora. «Who are you?» La cosa alla fine si risolve, ma Pete ormai quella domanda ce l'ha in testa e ci scrive sopra una canzone che non poteva intitolarsi in altro modo se non Who Are You?

0: Posso salire con il cagnolino? Per la cronaca, il cagnolino è un San Bernardo. Non c'è problema, adoro i cani. Come si chiama? Fuffi. Fuffi? Fossi il San Bernardo, l'avrei già sbranato.
1: Been trying to meet you.

0: Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Su Radio Easy Rock. Crosstown Traffic Chaos.

Ti diamo 5 parole. All you need is love. E non è certo una cosa che diciamo noi, ma no, figuriamoci, a dirlo sono i Beatles. Come spesso accade per i Fab Four, si tratta di capire da quale sacco esce la farina. Ci spieghiamo meglio, Lennon o McCartney? Stavolta pare Lennon, ma tanto poi l'attribuzione è come sempre all'accoppiata. Poco importa. Quel che conta è che Sir Lennon scrive questa canzone in pratica su ordinazione. La BBC chiede infatti ai quattro di Liverpool di scrivere una canzone con un messaggio semplice, chiaro, insomma una cosa che possa essere compresa dai popoli di tutto il mondo. E, domandina facile facile, che potevano rispondere i Beatles se non love? Ecco, cara BBC, tutto quello di cui avete bisogno è love, amore. Magari anche un po' di peace, non guasta. Così parlò John Lennon. Ma anche Paul McCartney era d'accordo, a quel che sembra.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Un signore distinto sale in macchina, sciorina per bene l'indirizzo, si toglie le scarpe e si mette sul sedile a gambe incrociate. Chiude gli occhi e poggia le mani sulle ginocchia. Penso si sia addormentato. Invece sento un borbottio, una sorta di mantra. È quasi a tempo con la musica.

0: E per stasera Crosstown Traffic Chaos finisce qui. Abbiamo macinato parecchi chilometri insieme e ne faremo altrettanti domenica prossima dalle 21 su Radio Easy Rock. Buonanotte da Claudia Valentini.
1: Radio Easy Rock.

0: Mimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
2: Industrial Cars è consulenza e vendita.
1: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
2: È centro usato di qualità e noleggio.
1: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
2: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
1: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.